0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: It winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah,
0: iloka kamupene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: torogeda wote miyo lumagi abari. Ibaluwa yubende jarame alabite tingi weng.
1: Edi yuka.
0: Dari yuka deda wini uluma chato.
1: Iru.
0: Dari yuka yala wini uluma chato. Yomite chumbi weng. Na amon

0: chunchere wer kwaro.
1: Yom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.

0: Smart Agenda Podcast.
1: ET Winyo or Radio. Or Radio.
2: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.